0: Radio Valbelluna.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Radio Valbelluna ti emoziona e ti informa.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo! A presto! Per giocare ancora con le emozioni. Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: 40° anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ami la musica, le notizie, le curiosità? Su radiovalbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it. New York City.

0: non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar. Un sottocosto da non sottovalutare.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
4: A noi piace mantenere le promesse.
5: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Trasmissione ricevuta.
7: Identità del soggetto.
6: ML Trax.
7: Caratteristica.
6: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
7: Ufficiale.
6: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
8: Pronti per il porte aperte di linea 80 camper e caravan? Fino a domenica 11 ottobre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 Camper e Caravan, siamo a Mestre fino a domenica 11 ottobre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
9: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
10: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
11: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
10: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
11: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra d'Alpago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.

0: Felix trovi in offerta 3x2 passata de Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: ADG Costruzioni, grande risultato anche con piccolo budget. A Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti. Chiamaci al 348 75 58 236.
7: La senti? È la quiete della Carinzia. Scopri il Falkensteiner Hotel e Spa Carinzia, la tua oasi tra natura incontaminata, buon cibo e il benessere dell'acqua pura spa. Rallenta, ritrova il tuo ritmo e lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1999 euro. Solo da Dottor Trator a Jaon di Limana.
9: Fai la scorta di convenienza. Ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti in offerta e altrettante proposte di qualità, come fuselli di pollo a 49 centesimi letto, mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
10: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità, in libreria e su Amazon.
11: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.
7: E adesso gli anni 60. Basta una canzone per ricordare.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: È tempo di festeggiare. Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
2: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
3: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: Trasmissione ricevuta.
5: Identità del soggetto.
4: ML Trax.
5: Caratteristica.
4: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
5: Ufficiale.
4: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
6: Fiera del Mobile Bergamin Arredamenti. Fino al 24 ottobre tutti i negozi ti aspettano per festeggiare. Approfitta della promozione. Bergamin, ogni desiderio diventa possibile.
7: Biasiotto ha creato il rosa. Tati è il nuovo prosecco DOC Rosé che nasce dall'incontro fortunato di uve glera e pino nero.
8: Vini Biasiotto, a Bass, sulla provinciale 1 bis. Vinibiasiotto.it.
9: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
10: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo. Assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: sottocosto fino al 17 ottobre. Gira gira il sottocosto all'emisfero, da prendere al volo!
1: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti. 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
6: Autogemelli a Vicenza, raddoppia la corsia. Non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
7: Quick Fix di Carrozzeria Destro, per riparare piccoli danni in tempi rapidi e con un risultato curato. Carrozzeria Destro, a Padova e Limena.
8: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
9: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
10: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità, in libreria e su Amazon.
11: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.
12: Sono le 9 in punto.
13: Torniamo tra poco con un pezzo che il tempo ha solo reso più bello.

0: finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Da Pancera a Reda trovi lo stile e la qualità del Made in Italy di Veneta Cucine. Nei nostri showroom trovi la cucina dei tuoi sogni a meno di quanto pensi. Vieni a trovarci, la tua nuova casa inizia da qui. Pancera Arreda e Veneta Cucine ti aspettano a Feltre in Viale Pedavena 60 e a Belluno in Via Tiziano Vecellio 77.
2: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
3: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
4: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
3: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
4: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org.
5: Trasmissione ricevuta.
6: Identità del soggetto.
5: ML Trucks.
6: Caratteristica.
5: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
6: Ufficiale.
5: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
7: Occhi aperti! Ritorna la straordinaria promo firmata Ottica Polzotto.
8: Acquista un occhiale completo e hai una lente in omaggio.
7: Scegli tra oltre 40 esclusivi marchi, migliaia di proposte, vista, sole e occhiali sportivi.
8: Ottica Polzotto, in Viale Alpago 78, Alpago. Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo.
9: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
10: Garder Margherita ti premia con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. A Santa Giustina e su gardenmargherita.it.

0: sottocosto fino al 17 ottobre. Gira gira il sottocosto all'emisfero, da prendere al volo!
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Cambi gli pneumatici e metti il turbo al risparmio! Fino al 14 novembre da Emporio dell'Auto, pneumatici invernali delle migliori marche con ribassi fino al 50% anche su auto accessori. E con la nuova Fast Card digitale accumuli buoni fino a 40 euro da rispendere su tutti i reparti. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre, emporiodellauto.net.
3: ADG Costruzioni, grande risultato anche con piccolo budget. A Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti. Chiamaci al 348 75 58 236.
4: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centastufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
2: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
5: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
2: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
7: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Sempre con te. Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online. Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Radio Valle Luna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
1: Da Pancera Arreda trovi lo stile e la qualità del Made in Italy di Veneta Cucine. Nei nostri showroom trovi la cucina dei tuoi sogni a meno di quanto pensi. Vieni a trovarci, la tua nuova casa inizia da qui. Pancera Arreda e Veneta Cucine ti aspettano a Feltre in Viale Pedavena 60 e a Belluno in Via Tiziano Vecellio 77.
2: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
3: A meno che tu non vada da SME.
2: SME, la scelta che conviene.
4: È tempo di festeggiare! Il tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motosete e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
7: Pronti per il porte aperte di linea 80 camper e caravan? Fino a domenica 11 ottobre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
8: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che tocca il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore, un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
9: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
10: Sono

0: Caprix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
3: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
2: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
3: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
4: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
5: Senti, è la quiete della Carinzia. Scopri il Falkensteiner Hotel e Spa Carinzia, la tua oasi tra natura incontaminata, buon cibo e il benessere dell'acqua pura spa. Rallenta, ritrova il tuo ritmo e lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
7: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
8: Biasiotto ha creato il rosa. Tati è il nuovo prosecco DOC Rosé che nasce dall'incontro fortunato di uve glera e pino nero.
9: Vini Biasiotto, a Bass, sulla provinciale 1 bis. Vinibiasiotto.it.
10: I colori dell'autunno, i primi weekend sulla neve. La vera libertà è ad ogni stagione. Vieni da Ercole Tempo Libero e scopri i nostri camper nuovi, gli usati garantiti. E se vuoi provare l'emozione, anche un esclusivo servizio noleggio. La prima tappa della tua prossima avventura è da Ercole Tempo Libero. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza. ErcoleTempoLibero.it.
11: Trasmissione ricevuta.
12: Identità del soggetto.
11: ML Trax.
12: Caratteristica.
11: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
12: Ufficiale.
11: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
13: Radio Valvelluna. Dove le emozioni prendono vita.
14: Sono le 10 e un minuto.
13: È arrivato il momento di scoprire il nuovo sito di Radio Valbelluna. Su radiovalbelluna.it troverai tutte le informazioni sulle nostre rubriche, le notizie locali e nazionali e tanto altro ancora. Resta sempre aggiornato e connesso con noi. www.radiovalbelluna.it.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: 40° anniversario, festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: A noi piace mantenere le promesse.
5: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
7: Bibione Palace Hotel, l'esclusivo hotel fronte mare, dove il tuo relax inizia dalla vista. Tre piscine, di cui una coperta, un centro benessere che si affaccia sull'Adriatico. Per coppie, per famiglie, per una vacanza che resta nel cuore. Scopri tutte le offerte su hotelbibionepalace.it.
6: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
8: Ciao Sara.
9: Ciao! Senti, stasera partita padel.
8: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
9: E usa Therapist.
10: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
10: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: fino al 17 ottobre. Gira gira il sottocosto all'emisfero, da prendere al volo!
1: ADG Costruzioni, grande risultato anche con piccolo budget. A Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti. Chiamaci al 348 75 58 236.
2: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti, 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
3: Biasiotto ha creato il rosa. Tati è il nuovo prosecco DOC Rosé che nasce dall'incontro fortunato di uve glera e pino nero.
4: Vini Biasiotto, a Bass, sulla provinciale 1 bis. Vinibiasiotto.it.
5: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
6: Fai la scorta di convenienza. Ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti in offerta e altrettante proposte di qualità, come fuselli di pollo a 49 centesimi letto, mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
7: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
8: La senti? È la quiete della Carinzia. Scopri il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia, la tua oasi tra natura incontaminata, buon cibo e il benessere dell'acqua pura spa. Rallenta, ritrova il tuo ritmo e lasciati ispirare su falkensteiner.com.
9: Pronti per il porte aperte di linea 80 Camper Caravan? Fino a domenica 11 ottobre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 Camper Caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
10: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: partecipa alle nostre rubriche. Invia i tuoi messaggi vocali al 338 120 1818 e rendi Radio Valbelluna più coinvolgente. Non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: trovi alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: Piazza e su ercoletempolibero.it.
1: Doppio vantaggio da Alpaflor. Dal 5 al 19 ottobre ritornano le due settimane del verde risparmio e gli straordinari vantaggi della Green Card.
2: 3x2, prendi 3 e paghi 2 su ciclamini, orchidee, eriche, callune, piante autunnali e fiori artificiali.
1: Riscopri l'incanto del Natale. Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre all'inaugurazione della fiera Tutto Addobbo Natale. Quest'anno ancora più grande ed esclusiva.
2: Garden Alpaflor a Bastia d'Alpago. Seguici su Facebook.

0: sottocosto fino al 17 ottobre. Gira gira il sottocosto all'emisfero, da prendere al volo!
1: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti, 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
2: Da Pancera Arreda trovi lo stile e la qualità del Made in Italy di Veneta Cucine. Nei nostri showroom trovi la cucina dei tuoi sogni a meno di quanto pensi. Vieni a trovarci, la tua nuova casa inizia da qui. Pancera Arreda e Veneta Cucine ti aspettano a Feltre in Viale Pedavena 60 e a Belluno in Via Tiziano Vecellio 77.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.
8: Sono le 17 e 58 minuti.
9: Sono hit, sono hit, solo Radio Valvellina. Anni 2000. Una canzone e siamo di nuovo lì.

0: E per oggi i 2000 ci salutano qui. Al prossimo viaggio nei ricordi.
1: Ogni istante. Radio Valbelluna.

0: soddisfazione per sempre.
1: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Ah, il saggio insegna: nella vita non si può avere tutto.
3: A meno che tu non vada da SME.
2: SME, la scelta che conviene.
4: È tempo di festeggiare! Il tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
5: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
6: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
7: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
8: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori, rasa erba, motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana. Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori, rasa erba, motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
9: Bibione Palace Hotel, l'esclusivo hotel fronte mare, dove il tuo relax inizia dalla vista. Tre piscine, di cui una coperta, un centro benessere che si affaccia sull'Adriatico. Per coppie, per famiglie, per una vacanza che resta nel cuore. Scopri tutte le offerte su hotelbibionepalace.it.
10: Biasiotto ha creato il rosa. Tati è il nuovo prosecco DOC Rosé che nasce dall'incontro fortunato di uve glera e pino nero.
11: Vini Biasiotto, a Bass, sulla provinciale 1 bis. Vinibiasiotto.it.
12: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
13: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
14: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
15: L'inizio di una nuova vita merita ogni cura e attenzione. Da Ercole Neonato trovi un grande reparto prima infanzia. Trio, passeggini, seggiolini auto, pappa e nanna. Il tutto delle migliori marche. Ercole Neonato. Tutta la sicurezza per crescere insieme. A Due Ville, Vicenza e su ercoletempolibero.it.
16: Senti, è la quiete della Carinzia. Scopri il Falkensteiner Hotel e Spa Carinzia, la tua oasi tra natura incontaminata, buon cibo e il benessere dell'acqua pura spa. Rallenta, ritrova il tuo ritmo e lasciati ispirare su falkensteiner.com.

0: sottocosto fino al 17 ottobre. Gira gira il sottocosto all'emisfero, da prendere al volo!
1: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti, 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
2: Sostituisci ora i tuoi vecchi pneumatici per te ribassi fino al 50% anche su auto accessori. Attiva subito la nuova Fast Card digitale per te vantaggi fino a 40 euro solo all'emporio dell'auto a Sedico.
3: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: torniamo tra poco con un pezzo che il tempo ha solo reso più bello.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche se senza permuta o rottamazione.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
1: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

0: un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
3: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
2: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
3: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
4: Più precisione, controllo, risultato, All Fit.
2: A 39 euro al mese con check-up incluso.
4: All Fit, la tua routine, la tua energia. A Belluno, Sedico e Trichiana.
2: Allfit.it. Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100%

0: ADG Costruzioni, grande risultato anche con piccolo budget. A Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti. Chiamaci al 348 75 58 236.
1: Pronti per il porte aperte di linea 80 camper e caravan? Fino a domenica 11 ottobre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
2: Trasmissione ricevuta.
3: Identità del soggetto.
2: ML Trucks.
3: Caratteristica.
2: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
3: Ufficiale.
2: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
4: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo. Su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Arten di Fonzaso.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
7: Biasiotto ha creato il rosa. Tati è il nuovo prosecco DOC Rosé che nasce dall'incontro fortunato di uve glera e pino nero.
8: Vini Biasiotto a Bass sulla provinciale 1 bis. Vinibiasiotto.it.
7: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
9: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
7: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
9: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
10: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
11: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.
12: Sono le 19:59.
11: È arrivato il momento di scoprire il nuovo sito di Radio Valvelluna. Su radiovalvelluna.it troverai tutte le informazioni sulle nostre rubriche, le notizie locali e nazionali e tanto altro ancora. Resta sempre aggiornato e connesso con noi. www.radiovalvelluna.it

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti, 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
4: Biasiotto ha creato il rosa. Tati è il nuovo prosecco DOC Rosé che nasce dall'incontro fortunato di uve glera e pino nero.
5: Vini Biasiotto, a Bass, sulla provinciale 1 bis. Vinibiasiotto.it.
6: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
7: Quick Fix, di Carrozzeria Destro. Per riparare piccoli danni, in tempi rapidi e con un risultato curato. Carrozzeria Destro, a Padova e Limena.
8: I colori dell'autunno, i primi weekend sulla neve, la vera libertà è ad ogni stagione. Vieni da Ercole Tempo Libero e scopri i nostri camper nuovi, gli usati garantiti e se vuoi provare l'emozione anche un esclusivo servizio noleggio. La prima tappa della tua prossima avventura è da Ercole Tempo Libero. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza. ErcoleTempoLibero.it.
9: Pronti per il porte aperte di linea 80 camper e caravan? Fino a domenica 11 ottobre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
10: Fai la scorta di convenienza. Ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti in offerta e altrettante proposte di qualità, come fuselli di pollo a 49 centesimi letto, mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
11: Falegnami da oltre 60 anni, dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra, oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo, su oltre 1000 metri quadrati di esposizione, ad Arten di Fonzaso.
12: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità, in libreria e su Amazon.
13: ADG Costruzioni, grande risultato anche con piccolo budget. A Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti. Chiamaci al 348 75 58 236.
14: Doppio vantaggio da Alpaflor. Dal 5 al 19 ottobre ritornano le due settimane del verde risparmio e gli straordinari vantaggi della Green Card.
15: 3x2, prendi 3 e paghi 2 su ciclamini, orchidee, eriche, callune, piante autunnali e fiori artificiali.
14: Riscopri l'incanto del Natale. Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre all'inaugurazione della fiera Tutto Addobbo Natale, quest'anno ancora più grande ed esclusiva.
15: Garden Alpaflor, a Bastia d'Alpago. Seguici su Facebook.
16: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
17: Garder Margherita ti premia con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. A Santa Giustina e su gardenmargherita.it.
18: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
19: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori Rasa Erba Motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
20: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
21: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: passano mai. A tra poco. Continuiamo a giocare con la musica.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
2: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
1: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
2: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
3: Trasmissione ricevuta.
4: Identità del soggetto.
3: ML Trax.
4: Caratteristica.
3: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
4: Ufficiale.
3: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
10: Gardner Margherita ti premia con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. A Santa Giustina e su gardenmargherita.it.
11: A noi piace mantenere le promesse.
12: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del

0: corsia. Non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza. Sali in sella.
1: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centastufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti. La senti? È la quiete della Carinzia. Scopri il Falkensteiner Hotel e Spa Carinzia, la tua oasi tra natura incontaminata, buon cibo e il benessere dell'acqua pura spa. Rallenta, ritrova il tuo ritmo e lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: Fai la scorta di convenienza. Ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti in offerta e altrettante proposte di qualità, come fuselli di pollo a 49 centesimi letto, mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
4: Falegnami da oltre 60 anni, dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra, oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo, su oltre 1000 metri quadrati di esposizione, ad Arten di Fonzaso.
5: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1999 euro, solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
6: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.
7: Sono le 20 e 59 minuti.
8: Aggiungi in rubrica il nostro WhatsApp 338 120 1818. Fatti sentire.
6: Radio Valbelluna ti ascolta.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti, 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
5: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
6: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrère. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità. In libreria e su Amazon.
7: Garder Margherita ti premia con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. A Santa Giustina e su gardenmargherita.it.
8: Fai la scorta di convenienza. Ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti in offerta e altrettante proposte di qualità, come fuselli di pollo a 49 centesimi letto, mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
9: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
10: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
11: I colori dell'autunno, i primi weekend sulla neve, la vera libertà è ad ogni stagione. Vieni da Ercole Tempo Libero e scopri i nostri camper nuovi, gli usati garantiti. E se vuoi provare l'emozione, anche un esclusivo servizio noleggio. La prima tappa della tua prossima avventura è da Ercole Tempo Libero. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza. ErcoleTempoLibero.it.
12: ADG Costruzioni, grande risultato anche con piccolo budget. A Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti. Chiamaci al 348 75 58 236.
13: Doppio vantaggio da Alpaflor. Dal 5 al 19 ottobre ritornano le due settimane del verde risparmio e gli straordinari vantaggi della Green Card.
14: 3x2, prendi 3 e paghi 2 su ciclamini, orchidee, eriche, callune, piante autunnali e fiori artificiali.
13: Riscopri l'incanto del Natale. Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre all'inaugurazione della fiera Tutto Addobbo Natale. Quest'anno ancora più grande ed esclusiva.
14: Garden Alpaflor a Bastia d'Alpago. Segui su Facebook.
15: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
16: Pronti per il porte aperte di linea 80 camper e caravan? Fino a domenica 11 ottobre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
17: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
18: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
17: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
19: Radio Valdelluna
0: ti emoziona e ti informa.

0: solo hit, solo Radio Valbelluna.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: l'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
9: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
8: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
9: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
10: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Felte in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
11: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte.